0: Lavafita. Lavafita.
1: Me Lavafita. Heda.
2: Nodi 1 MHz Divai FM. Divai inge munifu filuwa adirmuga abadus.